italiano lo fa, ma tu sei nato a Napoli, ma lo... ti hai messo la cappellina, ma che talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il cinzolato, un cavallo scico, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è quando mi fai, dite con questo microfono, ti passi, mezza via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma dici, affaticare, mannaggia, capatone, mannaggia.